0: un'economia che non è forte è un'economia che è molto spesso iniqua e che non può redistribuire, per cui c'è sempre questa metafora che usiamo noi economisti: l'efficienza aumenta la grandezza della torta che poi può essere divisa. Se siamo in piena crisi, la torta diventa piccola ed è difficile dividere.
1: È un po' quello che sta succedendo oggi in Germania, un'economia sotto pressione, con poca crescita e costi che continuano a pesare su famiglie e imprese, mentre l'inflazione aumenta e ha superato il 3,3%. E allora la domanda è: quali ingredienti servono per uscire dalla crisi e come si fa a far tornare ad avere sul tavolo una torta più grande, con più fette da spartire? Parleremo di questo, ma anche di benzina e diesel sempre più cari e della sorprendente trasformazione di Berlino negli ultimi 30 anni. In una puntata speciale a Cosmo Italiano oggi abbiamo l'economista Tommaso D'Uso, ma non sarà un'intervista solo economica, perché si parlerà persino di techno breakfast e di quando i cappuccini incontrano il techno DJ set berlinese. Io sono Cristina Giordano e questo è il podcast in italiano dell'ARD. È ormai il tema che tiene banco un po' ovunque, ne sentiamo parlare al bar, in fila al supermercato, mentre incrociamo il vicino di casa. Più di 80 euro per un pieno di un'utilitaria a benzina e addirittura quasi 90 euro se il motore va a diesel. Prezzi da record che stanno mettendo in difficoltà molte famiglie. Per dare un po' di sollievo agli automobilisti, dal 1 ottobre il governo ha reintrodotto il Tankrabatt tedesco, una sorta di sconto sul prezzo alla pompa di circa 17 centesimi al litro. Ne parlavamo anche qui a Cosmo Italiano qualche giorno fa. Ma secondo l'Auto Club Europa, gli sconti al carburante come il Tankrabatt difficilmente arrivano al consumatore. E allora chi ci guadagna? Se n'è occupata anche la Monopol Commissione, la commissione di controllo dei monopoli, gruppo indipendente di esperti che studia la concorrenza in Germania e consiglia al governo federale su come evitare che troppo potere si concentri nelle mani di poche aziende e che, attenzione, non va confusa con il Bundes Kartellamt, l'autorità che invece fa rispettare le regole antitrust. Ma c'è davvero un problema di concorrenza nel mercato dei carburanti in Germania? Lo chiedo all'economista Tommaso D'Uso, direttore della divisione imprese e mercati all'Istituto Tedesco di Ricerca Economica DIW, portavoce del Berlin Center for Consumer Policies, rete dedicata alla divulgazione sulla regolamentazione dei mercati, e presidente appunto della Monopol Commission.
0: Sì e no, nel senso che esplosione dei prezzi della benzina, del diesel, che vediamo in tutto il mondo, in Italia, in Germania, ma dappertutto, deriva da uno shock petrolifero, dalla crisi in Medio Oriente, la guerra in Iran, anche la guerra in Ucraina, perché le raffinerie in Russia in parte non producono più e questo ha un effetto. Per cui l'esplosione dei prezzi non è un problema di concorrenza, è un problema geopolitico mondiale. Come questo shock viene trasmesso ai prezzi alla pompa ha a che fare con la concorrenza, questo sì. In Germania probabilmente più che in altri paesi. Tra qualche giorno uscirà un nuovo studio in cui guardiamo appunto la simmetria di questi shock, quando uno shock aumenta i prezzi, quando uno shock diminuisce i prezzi. Questo ha a che vedere con la concorrenza, però anche là in maniera diversa di come magari viene discusso al bar e nell'opinione pubblica. Il problema non è alla pompa, non è al benzinaio, il problema è nella filiera che viene prima, il problema è molto di più nelle raffinerie che hanno potere di mercato. Sono poche, controllano i prezzi all'ingrosso.
1: Nel frattempo il governo è tornato a riproporre il Tankrabatt e tu sei particolarmente critico su questa misura che riguarda appunto lo sconto sul prezzo alla pompa. Perché sei così critico e se questa non è la strada giusta, quali sarebbero gli interventi più adatti?
0: Sì, sono stato molto critico su questa famigerata misura perché l'abbiamo valutata nel 2022, era stata valutata misure simili prima e non funzionano, nel senso sì, funzionano, diminuiscono il prezzo, per un certo periodo, però in maniera sbagliata. Cosa vuol dire? Primo, abbiamo visto che sui più o meno 1,6 miliardi che il governo tedesco ha pagato per questa misura, più di 200 milioni, a seconda delle stime, sono rimaste alle compagnie petrolifere, che sicuramente durante la crisi non hanno sofferto e non avevano bisogno di essere aiutate. Secondo, ne beneficia di più chi guida di più, ha le macchine più grandi, e queste sono le famiglie più abbienti, e le famiglie più abbienti non hanno bisogno di un aiuto in una crisi come questa, tanto più che il prezzo dovrebbe indicare adesso che dobbiamo consumare meno benzina, una riduzione del prezzo essenzialmente ti dice ah vabbè, puoi consumare comunque. Le famiglie meno abbienti molto spesso non hanno neppure una macchina, per cui 1,6 miliardi non ricevono nulla, ma pagano con le tasse. E appunto, per cui avevi chiesto qual è la soluzione.
1: Sì.
0: La soluzione è, se noi pensiamo che ci sono delle famiglie che sono colpite di più, che sono le famiglie ben abbienti, allora bisognerebbe aiutarle direttamente, e le si dà molto di più che la media di 20-30 euro che sono arrivate all'automobilista medio con questi 1,6 miliardi. A queste famiglie si può dare un aiuto più sostanzioso di 100, 200, 300 euro in un anno, e fanno la differenza.
1: Noi siamo comunque in piena crisi dell'industria tedesca, metaforicamente parlando è come se la locomotiva d'Europa si fosse fermata in mezzo alla campagna tedesca e stesse aspettando il meccanico di turno, tutta colpa di shock esterni, come dicevi, appunto crisi energetica, guerre, concorrenza soprattutto cinese in questo caso, oppure è lo stesso modello economico tedesco che ormai è obsoleto e superato? Come dire, c'è una parte di mondo che va avanti con la locomotiva elettrica super tecnologica, e invece la Germania sta ancora usando la locomotiva a vapore.
0: Sì, un bel paragone. Effettivamente sì, l'industria tedesca è sotto pressione, abbiamo visto nel nostro ultimo Hauptgutachten della Monopolkommission che la produttività è un po' in caduta libera, soprattutto per i settori di alto elevato uso di energia. La produttività è scesa del 15-20%, per cui il costo dell'energia sicuramente è una cosa che ha colpito la Germania, ma ha colpito tutti. Il problema della Germania non è solo quello, non è il costo dell'energia, non solo le crisi, ma è molto, molto più sono problemi strutturali, un mercato del lavoro molto rigido, alta burocrazia, mancanza di investimenti, per cui è anche forse una mancata capacità di concentrarsi sul futuro, sull'innovazione, che è una cosa strana perché la Germania è sempre stata un modello di innovazione.
1: Sì.
0: Però in alcuni settori, tipo il settore automobilistico, proprio perché era così, aveva così tanto successo, è stato difficile fare questo passo verso l'elettrico, e adesso se ne pagano le conseguenze.
1: Ecco, ma in generale quale strada dovrebbe intraprendere la Germania per uscire da questa crisi industriale? Che cosa suggeriresti al governo Merz?
0: Abbiamo suggerito chiaramente, vediamo se seguiranno i nostri suggerimenti, quello che noi proponiamo sono più misure strutturali che aiutano l'intera standard, come dicono i tedeschi, per cui sì, magari ridurre i prezzi dell'energia, riducendo la parte del prezzo che dipende dallo Stato, ma soprattutto rendendo il mercato dell'elettricità, per esempio, molto più efficiente, con riforme strutturali di come funziona il mercato, riduzione della burocrazia, anche di supporto dell'innovazione, del transfer delle tecnologie nuove, invece che utilizzare la politica economica, specialmente la politica industriale, per difendere i settori che sono già in declino. Pensiamo che le riforme strutturali battono i sussidi che possono essere utilizzati però in maniera molto mirata, limitata, trasparente, limitata nel tempo.
1: Ecco, ma come recepiscono questi vostri suggerimenti i governi, in questo caso il governo Merz, come li ha recepiti?
0: È difficile da dire. Se ne parla, siamo ovviamente come commissione consulenza del governo, siamo in costante rapporto soprattutto col ministero, abbiamo dei riscontri anche positivi. Ovviamente alcune delle cose che noi diciamo sono difficili, sono scomode, per cui vengono ascoltate cordialmente, ma poi non sempre vengono implementate. Appunto, sul tank rabat, un esempio tipico, abbiamo scritto policy brief, abbiamo parlato con il ministero, alla fine è stata una decisione politica.
1: Certo, ecco, ma in generale che ruolo gioca un'economia forte nel garantire democrazia e giustizia sociale?
0: Gioca un ruolo fondamentale. Io sono sempre convinto, è la logica del sistema tedesco, della soziale Marktwirtschaft. Ovviamente un'economia che non è forte è un'economia che è molto spesso iniqua e che non può redistribuire, per cui c'è sempre questa metafora che usiamo noi economisti: l'efficienza aumenta la grandezza della torta che poi può essere divisa. Se siamo in piena crisi, la torta diventa piccola ed è difficile dividere, e soprattutto chi è meno abbiente, meno forte, riceve di questa torta meno. E questo è anche il ruolo che la concorrenza può giocare. Più concorrenza c'è nell'economia, più le rendite di monopolio vengono redistribuite ai consumatori. Le due cose sono molto legate, e secondo me i risultati delle ultime elezioni in Germania, ma anche in altri paesi, mostrano come in una situazione di crisi partiti più populisti, più estremisti ne approfittano perché parte della popolazione si sente, come dire, abbandonata.
1: A proposito di concorrenza e di locomotive, parliamo di treni. In Germania il trasporto ferroviario è dominato da Deutsche Bahn, i cui servizi lasciano davvero a desiderare negli ultimi anni, e tra un paio d'anni più o meno arriverà in Germania Italo. L'Italia quindi proverà di fatto a far concorrenza alla Germania. I tedeschi ovviamente non ne sono particolarmente contenti. Che effetti potrebbe avere? In qualche modo costringerà Deutsche Bahn ad arrivare in orario?
0: Cinque domande in una. Allora, sì, lo stato dei treni tedeschi è drammatico. La concorrenza può sicuramente aiutare. Noi, come Monopol Commissione, abbiamo sostenuto l'idea da un decennio, e concorrenza non è mai arrivata sulla rotaia, diciamo. E noi siamo assolutamente convinti, c'è evidenza empirica che la concorrenza ha un effetto sui prezzi, ha un effetto sulla qualità del servizio. Il problema dei ritardi è un po' diverso. Ho uno studente di master che sta scrivendo una tesi di master sull'effetto della concorrenza sui ritardi nella Deutsche Bahn. Ci sono degli effetti piccolini. Il problema principale è un problema di infrastruttura. È il problema che l'infrastruttura è stata tralasciata per diversi motivi per 3 decenni, ed è un'infrastruttura molto complessa. I treni in Germania non sono come in Italia o come in Francia o come in Spagna, che ci sono delle linee principali e poi un po'. È un sistema integrato, molto difficile e complesso, per cui che è allo sbando al momento. Non credo che l'entrata di Italo, tu sei molto positiva e pensi che succederà. La Deutsche Bahn sta facendo tutto il possibile per impedirlo, giustamente, come monopolista non vuole avere la concorrenza. Non credo che l'entrata di Italo risolva il problema dei ritardi, ma potrebbe assolutamente aiutare a migliorare il servizio per il cittadino, e sono assolutamente convinto che sarebbe una cosa molto positiva. E molti tedeschi lo pensano. Prima hai detto i tedeschi non lo pensano. No, la Deutsche Bahn non lo pensa,
1: Sì.
0: alcuni altri non lo pensano, ma la maggior parte dei tedeschi penso sia molto felice di avere concorrenza.
1: E stufi forse anche dei ritardi e del, diciamo, servizio offerto fino ad oggi.
0: Assolutamente.
1: Tra l'altro, in un'intervista di qualche anno fa, tu avevi proposto di collegare la remunerazione dei manager di Deutsche Bahn proprio alla puntualità dei treni. Un suggerimento che non è stato evidentemente accolto.
0: Non ancora, devo dire che appunto noi come Monopol Commission ogni 2 anni scriviamo un rapporto sulle ferrovie, e ogni anno abbiamo grandi suggerimenti, e quello è un campo in cui i nostri suggerimenti per decenni non sono stati veramente seguiti. Visto che la situazione è così drammatica, l'ultimo ministro dei trasporti, che è stato sostituito purtroppo qualche mese fa, era molto aperto per alcune delle nostre proposte, anche queste proposte di governance, cioè rendere la puntualità come uno degli obiettivi su cui misurare anche la remunerazione del management della Deutsche Bahn, per cui alcune di queste idee erano incluse, sono incluse nell'agenda del governo. Appunto, il tema è molto politico, vediamo cosa verrà fuori, ma non perdo mai la speranza, io sono un ottimista di natura.
1: Giustamente. Tu sei arrivato a Berlino quando Berlino era ancora un enorme cantiere pieno di spazi autogestiti, affitti stracciati. Quale parte della vecchia Berlino ti manca oggi di più? Appunto, parte che ovviamente nel frattempo è stata completamente gentrificata.
0: Sì, ogni tanto ci penso a quegli anni, sono arrivato negli anni 90, era una città incredibile, appunto un cantiere a cielo aperto, non solo nel senso fisico ma anche nel senso culturale. Il mio primo appartamento costava 90 euro al mese, aveva riscaldamento a carbone che portavo su dalla cantina come tutti allora, e io ero fortunato perché avevo il bagno dentro, mentre molti dei miei amici avevano il bagno nelle scale tra i due piani, per cui sì, è un mondo che non c'è più. Mi ricordo l'odore adesso a settembre cominciava a sentirsi l'odore del carbone per strada, tutti scaldavano così le case, si facevano grandi feste sui tetti, le gallerie nascevano in una notte, il giorno dopo non c'erano più, cioè era un mondo veramente incredibile, in questa atmosfera decadente, sognante così, però era chiaro che era un mondo di transizione. Penso che per Berlino sia stato anche importante crescere, cioè era un po' come essere adolescenti e poi si cresce, e così sono cresciuto anch'io. La Berlino di adesso è un altro mondo, è molto più internazionale, più pulita, più posh, molto più cara, molto meno interessante probabilmente, però è facile vivere qua quando si è della mia età, con una famiglia, ovviamente col privilegio di avere una posizione economica solida. Per molte persone purtroppo è diventata inaffordabile, anche per quelli che venivano allora nella speranza di vivere questa città aperta. Molti di questi spazi sono persi. Mi ricordo che con i miei amici di allora organizzavamo sempre un techno breakfast il sabato al Tacalis.
1: Un nuovo aspetto di te che non ci saremmo mai immaginati.
0: Infatti, ognuno ha un passato, e appunto era il Tacalis, che era questa immensa casa occupata da artisti, e mi ricordo che 2 o 3 anni fa ho visto un annuncio quando è stato ristrutturato, là dove c'era la terrazza al quarto piano c'era una penthouse che costava più o meno 4 milioni, ho detto ah vabbè, così il mondo cambia.
1: E questo era l'economista Tommaso D'Uso. Avete ascoltato Cosmo Italiano, il podcast in italiano prodotto per la ARD su ARD Sounds e su tutte le piattaforme streaming. E se questo episodio vi è piaciuto, date un'occhiata alle puntate precedenti, ne trovate tante altre da ascoltare. Io sono Cristina Giordano.
2: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

0: Turismo Italiano, il podcast del VDEA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDEA. Mi sento